diavoli no. A Macilot stolica ma, a minaretu tu teranima, a da goa ma uogada, a droga potopa goda. Ok pinata ni pekao, ogu dema dame dugo.